0: agradecer, Dani, a Che Boludo.
1: No te creo.
0: Che Guasi.
1: Che Guasi. Qué bárbaro, Guasi, qué bárbaro.